chiariamo, non si mangia il miglio, anche per pensare che il signore viene a Romano con lui. Ma adesso mi da punta Romano, che spera, che non scada mai la parte del messaggio qui, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il Romano se non si lanta para, se non si canta la cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, Rubo Corazón. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada assim na escuta. E há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na dona Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola del Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosco. Quei buchi marca un mese. Ascoltando bene, rispondo a te ovviamente. Devo un messaggio di ispirazione. Mi andrò a proseguire. Nos due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Ikke bon Dios bendice nabo e me interpretuce ma inta a chi segumo tabri bo corazon, bo cas, e bo ser. Pe palabre Dios cumbiamos a confia lo no vuole basci. Pau di inspiracion e apostol discipolo San Mateo ta scrive un storia interessante con un sangue del book di San Mateo, capitolo 14. Jesus taka na ribalaman. Dame que vise bem de Jesus e Pedro taka na ribalaman. Lei de gravidade bisabo kusi boka na ribalaman bota sing. Lei natural te bisabo kubo no porkana ribalaman sin sing. Sabemente, mi estoy pensando que Jesús está haciendo algo sobrenatural, extraordinario. Paso esta parte de mandar de Dios. Pero me quiero comprender que un ser humano que sigue instrucciones de Jesús y que mira a Jesús y que contempla a Jesús también por tener experiencia tan sobrenatural, extraordinario. La mano por simbolizar multitud de problemas. La mano por significar lo imposible que arriba c'è. Per me che vi sabo, arriba el mandato de Jesús. Den el nombre de Jesús. Vos posso costan extraordinario, sobrenatural, que vos mes un po' comprender con tabata possibile. La mia Dios dice a nos, y en mes un ora ei. Fora de São Mateus 4, versículo 22. E mesmo hora Jesus semana e discípulo vai den e boto e vai su dilante na e outro banda. E digo nan vai na e outro banda. Bota sirve um Deus que eu tomava de ponto A para ir para o ponto B. Bota sirve um Deus que eu tomava na outro banda. Mas allá di lo che vuoi mira awe, vuoi un Dios che ti un futuro, perché di mi sa e planan come ti in pavo, mi sa e gloria che mi ti riserva pavo, e di mi ti un altro banda conosci pavo, vuoi ta chi banda chissas, camminati in difficoltà, camminati in problema, camminati in luce, perché ne banda a chi ta un multitud, yen di hambre, e la capa è un milagro, un multitud, yen di hambre, yen di set, vuoi ne banda di problema, botan de banda de set, de banda de hambre, e banda de miseria. Se eu te pensar brevemente, tende que me quei babo ne outro banda. Me quei mirabo ne outro banda. Botan de um mundo de picar. E sua consequência não permitir reservar para um glória eterno. Me tinha um lugar preparar para me vai preparar um lugar para ne outro banda de Jordão, ne outro banda de Lamancora, ne outro banda que me ne benedicionantá. Mientras que esta bata manda e multitud vai di una drente boto, vai in otro bande, e menzio che bisogna vende tambe, da ora pa cruza, da ora pa cruza e vai in e nivel, da ora pa cruza e vai che mi ne bendicion ta, da ora pa cruza mi sa che botambe ta cansami romang di hambre, di tristezza, di problemi, mi sa che botambe che cruza e me inta. Tu ende que bisem irmã mi tam que cruza mi matrimônio mi tin tanto ai 5 ai 10 ai mi que cruza ne outro banda matende che gosso nan matende com matrimônio posso ende feliz per mi tem mi irmã irmã mi que cruza com mi yunan ma binta luce com nan mi te espera com un dia per entre mas mi luce mas mi que cruza mi irmã oh, ma tende mi tin ende mi que senti gosso de mi vida mi irmã fei chiquito mala suerte nada funciona pa me mi che cruza un altro banda mi che mira un altro medaglia mi che mira un altro forma mi irmã mi che cruza señor señor di si vai in altro banda su mi intention mi deseo ta bo cruza mi intention de victoria ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito na eleva, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da bisa. E después che ti visitano cruza, bang ne otro banda, e avevo mi che invita botambe cruza, tu ene che babinta lucia, ho pitemo con depression, botiamo pitemo luciano con addiction,
Of when come me hind e tin lo che mondo che perdone mi roma Wendel e tin out e tin casa e tin turco spirata senti un bashiku nadun te yene ta senti mi falta un altro banda mi falta un altro storia mi falta un altro elemento de mi vida su scrive se botambe me meta ora pa botambe cruce mi roma in Cristo when the kisas ko de bise fece kitu roman turco sta le contrario de mi vida se ribe sa me meta ta ora pa cruza y ta señor ta ordenado cruza después que esta manda e multitud nan bai e so a subi bai riba seru pa si oración y ora a noche a sera e tabata a eran susu o yunan di Dios cristiana un pueblo di Dios que no está e ti importante pa bobai misa. È importante per voi che servisce. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento di vosso con il Signore di un luogo di quietudine. Después, quella moltitudine va a essere un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento che vuoi subire per essere una. Ti un momento che vuoi so me certa come Dio. Cammina per aprire il corazon con te. Cammina per portare un mes con te. Cammina per arrivare in un hoffi per so con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per fare l'orazione, vai nel quarto per atrás, nel luogo secreto. Oh, mi hermano Cristo, ovviamente, mi sa quattro per luce. Papiano con persone che sono un cos vergonzoso che rumaki e sa che non rende impossibile. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, il mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. O chi. Anto abomessa sintacone che sono cose tan complesse. Ma il Signore mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai ribesero. Llega cerca, Señor. E cerca, mi lugar cerca, mi ne Dio sta. Di no, lo mi alza, mi uovo, ne sero, nandi unde mi danza, tabin. Ti un momento, cubotini vai sero. Boti vai seca, Señor, mes. E momento, cammino, di opinione di gente, pensamento di gente. Bom, po, abri con gente, per abri con Dio, den tur sinceridad. E vai, devi sa, mi susta passa. Suso enang pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanang suso.